0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Ovo si. Sì, Ramboni. Me encanta la musica.